0: mi sovviene l'etere e le morte stagioni e la presente e viva il suo amore così fra questa immensità sanguigna il pensiero mio.
1: Radio Turk.
2: С вами Дима, Даниэль Турк.